Northside 99.3 FM. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Oggi è la quinta domenica del mese ed ho un programma speciale per voi. Stasera ascolteremo tutte canzoni di Giorgia ed in particolare i suoi duetti in ordine cronologica. Ascolteremo anche un flashback del 1980 con i Camaleonti. Iniziamo dal 1994 ed il duetto di Giorgia con suo padre, Giulio Todrani. Buon ascolto!

Giorgia con Andrea Bocelli. Vivo per lei, brano tratto dal CD Bocelli del 1995, canzone originalmente del 1989 di Oro. Abbiamo iniziato con Giorgia con suo padre Giulio Todrani, Uomo Nero, canzone dal CD Giorgia del 1994. Ascoltiamo Giorgia con Luciano Pavarotti.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane. Altre due canzoni, la prima di Luciano Pavarotti insieme a Giorgia, Santa Lucia Lontana, canzone del 1919 di Fulvia Musette. Questa versione dal 1995 ed il CD Pavarotti e Friends numero 2. Ed adesso abbiamo ascoltato Pino Daniele insieme a Giorgia, Vento di Passione, dal lavoro di Pino Daniele del 2007, Il mio nome è Pino Daniele e vivo qui.

0: Ciao, sono Riccardo Fogli, siete in ascolto di Musica Giovane.
1: Allora, ascoltatori di Musica Giovane dell'Australia, qui da Sanremo, Tony Esposito. Arrivederci ragazzi.

tutti i duetti con Giorgia questa sera, Musica Giovane, ed abbiamo appena ascoltato Massimo Ranieri insieme a Giorgia, Veneste Vascia, canzone popolare del 500, e prima Giorgia con Mina, la grande Mina, Poche parole dalla CD Stonata di Giorgia del 2007. Eccola adesso cantando con Peppe Grillo.

Altre due canzoni dal CD Stonata di Giorgia del 2007. Abbiamo appena ascoltato Adesso lo sai, Giorgia con Emmanuel Law. E prima Libera la mente, Giorgia con Beppe Grillo. La musica continua con un altro duetto di Giorgia.

Elio e le storie tese con Giorgia Todrani, I nudi fra i nudisti, una canzone del 2008 e non so se avete notato, è la versione al contrario di Suspicious Minds di Elvis Presley. E prima abbiamo ascoltato Giorgia insieme a Fiorello, la canzone Più, originalmente di Ornella Vanoni con Gepi del 1976, questa versione dal CD Spirito Libero di Giorgia del 2008. Ecco Giorgia con Gianna Nannini.

0: Musica giovane. Marzo 1980. Il complesso dei Camaleonti, Little Tony e Rosanna Fratello arrivano a Sydney per una tournée. I programmi radio di musica giovane erano allora veramente giovani, da solo 3 mesi in onda. Sono stati i nostri primi ospiti italiani, i membri dei Camaleonti.
1: Jerry, che suona al basso.
2: Tonino, keyboards, tastiere, pianoforte, voce.
3: Livio, chitarra, mandolino e canto.
1: Mandolino non lo sapevo. No, poi c'è Paolo che suona la batteria e che purtroppo in questo momento non c'è perché sta di là con un amico. E Dave, che è l'ultimo entrato con noi e che suona la chitarra solista e canta e fa cori.
4: Come potete vedere, il gruppo non è cambiato molto, mentre la musica col passare degli anni si è completamente rinnovata. Innanzitutto, perché vi siete chiamati i Camaleonti?
1: Beh, molti anni, è successo qualche anno fa. No, perché noi si lavorava nei locali in Italia, no? E facevamo 5-6 ore per sera, per notte, quindi dovevamo fare, eravamo obbligati a fare tutti i generi musicali perché la gente voleva ballare con noi, quindi c'era chi voleva rock and roll, c'era chi voleva altro tipo di musica, e praticamente eravamo un po' dei camaleonti della musica, cioè cambiavamo colore secondo le esigenze delle persone che c'erano nel locale. Da qui il nome, i Camaleonti.

Dal 2011 Giorgia con Eros Ramazzotti, Inevitabile, il CD Dietro le apparenze. E prima Gianna Nannini con Giorgia dal CD Dream, Solo i sogni sono veri di Gianna del 2009, abbiamo ascoltato la canzone Salvami. Tutte canzoni di Giorgia questa sera, eccola adesso con Giovanotti.

0: Giorgia Todrani con Alicia Keys, I Will Pray, pregherò, brano tratto dal CD del 2013 Senza Paura. E prima Giorgia con Jovanotti, Tu mi porti su, dal CD del 2011 Dietro le apparenze. Concludiamo con Giorgia insieme a Tiziano Ferro, dal CD Sono un grande di Tiziano, uscito pochi mesi fa in Italia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Musica giovane.
1: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci dalle 7, domenica prossima. Buona settimana, ciao!
2: FM 99.3.